0: Bella Radio.
1: Sono le 2 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

0: canzoni napoletane.
1: Tony Marciano, Si fosse a mia.

Monasteri di Santa Chiara. Tengo un cuore sicuro, sicuro. Ma perché? Perché ogni sera pensa a Napoli con me? Pensa a Napoli con me. Fontanelle Capri. Questo cuore mi si schianta quando sente gli dita gente che si è fatta malamente. Sto paese. Ma perché?

0: sono innamorato di te.
1: Bella radio.
2: Canzoni napoletane. Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così.

0: canzoni napoletane.
1: Mary Milani, solo amore?

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Clementina.

niente, son capo cieco in tenna, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto viento, o viento, ma siente. Son capo cieco in tenna, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto viento, o viento, ma siente.

0: Bella Radio.
1: Sono le 3 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Renzo Arbore. Che lalla!

0: bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Se una mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
1: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
2: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola, se l'occhio tuo non fa una luce rindo scura, ma poi mi scelta

al chiaro di luna sulla riva del mare. Chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: Francesco Merola. Parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora solamente per raccontare quando cose sono cagnate senza te.

0: non capisco.
1: Quando uomo può partire, mi raccomando, se vai lontano, una cartolina, non da scordare.
2: E tu te l'hai portata la cartolina?
0: Ma carissimo,
2: no, non te l'hai portata. Papà, spero solo che stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto tu,
3: Pino Danilo,
2: Massimo Danilo, Renato Caratolo. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma. Ma se ho vero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

e mo credo a chi sta vita nata da te. Senza paura, stringe pugno e guarda innanzi. Perché veramente se non te ne va a te, sti facendo a parte te, non bozza mai niente.

canzoni napoletane. Franco Staco, la foglia di bambù.

0: canzoni napoletane.
1: Nancy Coppola, Si me son innamorata.
2: Non do

0: Bella Radio.
1: Sono le 4 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: dispositivi. Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Gigi D'Alessio, Cattiveria e gelosia.

0: Sono rimaste chille tanto tempo fa, ma sta sempre chillo là che va a parlare. Avvelene e caramella che bucia, ma non cagna verità che fantasia. Forza colpe tutte che sta è pura mia, qualche volta per trovare una compagnia. Mi scordava cattiveria e gelosia, ora penno cuore a casa mia.
1: Maria Nazionale, ottobre del 43.
2: Settembre del 43. Napoli, con un'immaginaria penna, bagnando il pennino nel sangue, scrive la pagina più bella della sua storia. Lo scugnizzo, senza conoscere la parola guerra, iniziò la guerra. Si arma, si porta in prima linea e combatte. E muore per liberare la sua Napoli. Ottobre del 43. Con l'occupazione delle truppe alleate, Napoli scrive la pagina più brutta della sua storia. Fame, miseria, disoccupazione.

0: radio.
1: Bella. Canzoni napoletane.
0: Nino D'Angelo, Caldo d'inverno.
2: Ma quando a freddo vorrà sto metrò, o vento te vasava e tu vasava a me. Caldo d'inverno. Ascevo sole, a neve si squagliava, lo tempo che passava non ci importava più. Caldo d'inverno. E camminavano coppi binari, come a due pazzi che vanno morire. E ci abbracciavamo senza pudore, tutto facevano

Ma quando a freddo farà sto metro, non esisteva niente, munere mi e te. Caldo d'inverno, rinda una sciarpa e l'hanno ravugliato, con l'occhio rinda all'occhio e mani scostumate. Caldo d'inverno, e si parlava del nostro domani e dei problemi che avevi anche tu.

0: canzoni napoletane. Gigi Finizio, Scacco Matto.
1: Quando la notte ti incendia la mente e un pensiero non sveglia il ricordo e marcia solo il cuore un amico potente, la tua solitudine sarai un antico presagio che ormai ha già cambiato il tempo, non mi troverai.

0: Maria Nazionale, Scordami. Scordami.
1: Non mi entra in questo caso. Non mi entra in questo caso. Fammi andare via. Fammi andare via.

0: canzoni napoletane.
1: Mary Milani, sono noi.

0: bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane. Ciro Rigione, fosse bello.
2: Forse colpa è proprio tua, che non mi conosco più. Fanno guerra mente e cuore,

0: Canzoni napoletane. Fabrizio Ferri, me basti tu.
1: Mi vedi lo primo giorno che ho visto la vita, vivo solo di te.

0: canzoni napoletane.
1: Gianluca Capozzi, Voglio lei.

canzoni napoletane. Anthony e Bema, Rosa Nera.

forse cada fi assieme a nata persona. E un momento che tu ti firmi e ti sbatto il cuore. Ti conto una storia, sentami buona. Stavo a Iona che sta a fianco a me, non stavo buona. Ha passata vita, marciapiede e delusione. Rosa nera e mo ti spiego perché

Canzoni napoletane. Emiliana Cantone, mezza pazza.

0: Bella Radio.
1: Sono le 5 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una carrozza.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Bella radio.
4: Canzoni napoletane. Giusy Attanasio, Pedispetto.

prometto con nessuno, fino a quando tu non vieni. Tu ora va cercando aiuto, ogni ti amo se ne è giunto, che la cabina mostra chiusa, da lui c'è tutto infuso, ma non è l'acqua romana, sono le lacrime per te.

0: al chiaro di luna sulla riva del mare. Chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: No whisky e poi ne chiamano altro. Patti passi nottato, un'aita sfrenasia. Stanotte ha già troppo bevuto, rindo fumo e sto liquore. Io vengo a te.

0: Natale, figlio mio, buon Natale.
1: Dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore. È bella.
1: Bella radio.
2: È bastata la carezza, un momento di bellezza.

0: dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.
1: Bella Radio
2: è un'emozione
0: che va dritta al cuore.

0: la Good. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio.
1: Bella Radio.

ma se canta la riga una canzone. Ehi, sono tornato a campo, ehi, sono tornato a campo, con sta chitarra.

0: dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold.
1: Enzo Bruno, Zingarella.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Andrea Sannino e Franco Ricciardi. Te voglio

Canzoni napoletane. Enzo Caradonna, come si fa?

0: radio.
1: Bella.
2: Canzoni napoletane.
3: Non pentirti ti fa male, sono stati gaggi sbagliati. A te credere sincero la ce fa.
2: Franco D'Amore, non pentirti.
4: Questa sera sarà l'ultima per noi.

Canzoni napoletane. Nico Desideri, ciao papà,

canzoni napoletane. Mary Milani, bomba atomica.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
3: Salvo veneziano, gelosa è chi sta amore.

0: Canzoni napoletane. Francesco Zerbo, Luna.
1: Resto sveglio qui a pensare a te. Giuro non mi va di uscire. Provo ancora a ricordare. Mi faccio male. Un caffè, una sigaretta. La canzone mi indammaria.

0: Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
5: Bella Radio. Canzoni napoletane.
6: Caro papà, come vedi, pure oggi ti ho scritto. Le mie lettere non possono mancarti. Solo così posso farti compagnia. Solo così posso sentirmi più vicino a te. Però la sera, quando mi metto nel mio lettino, mi manchi tantissimo. Come ti vorrei vicino a me. Torna presto, ti voglio bene.
7: Nando Mariano, lettera a Gesù.
8: Forse

E meno male che mi sa tanta cosa brutta che mi era da vita. Tenga a te, a papà. Tu che mi scrivi tutte le sere e mi dai forza per campare. Dindassi lettere, ti foto pare che stai qua. Mi racconta tanta cosa, mi parli mamma.

Caro Gesù, tu che sei più vicino ai bambini, ascolta questa mia preghiera. Fa che torni presto mio papà. Con il mio amore sono sicura che cambierà. Mi manca tanto, ti prego Gesù.

0: così.
1: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

Passano l'anno e sembra la prima volta, quando ti sfioro sai quella che però. E facessi tutte cose, che la caccia fatta ieri.

0: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in Viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
1: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane.
5: Bella Radio.
6: Sono le 8:01.
7: News.
8: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. 3 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite a seguito di attacchi delle truppe russe contro la regione ucraina di Zaporizhia, mentre raid di Mosca hanno colpito anche la regione di Odessa, danneggiando le infrastrutture portuali. A Torino, un giovane di 26 anni ha confermato davanti al giudice per le indagini preliminari la versione già fornita agli investigatori in merito all'omicidio di un uomo, ucciso e fatto a pezzi, ricostruendo le ore precedenti al delitto e il tentativo di fare sparire il corpo, mentre le forze dell'ordine hanno fermato anche una docente e un cittadino filippino con l'accusa di favoreggiamento e occultamento di cadavere. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato di non aver appreso nulla di nuovo durante l'incontro con il ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul, affermando che il rappresentante tedesco si è limitato a leggere un testo che riproduceva fedelmente la posizione ufficiale della Germania. L'ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi e protagonista di una lunga carriera in rossonero ha ricordato Silvio Berlusconi in occasione del 90° compleanno che l'ex presidente avrebbe compiuto il 29 settembre. Un paracadutista di 43 anni è morto a Cumiana, nel Torinese, a causa di un incidente che lo ha visto precipitare violentemente al suolo dopo essersi lanciato dal centro di paracadutismo della zona, prima di perdere la vita all'ospedale CTO di Torino dove era stato trasportato in elicottero. A Bari è morto all'età di 82 anni Luca Turi, storico fotoreporter che per 50 anni ha documentato le cronache cittadine, tra cui l'arrivo della nave Vlora nell'agosto del 1991 con a bordo migliaia di cittadini albanesi. Il corpo senza vita e in avanzato stato di decomposizione di Maria Sant'Andrea, una donna di 78 anni scomparsa da Frascineto in provincia di Cosenza alla fine di agosto, è stato ritrovato in contrada Marzano, nel territorio comunale di Morano Calabro, dopo che alcuni motociclisti in escursione hanno individuato i suoi documenti personali. A Castellammare di Stabia, circa 50 nuclei familiari che erano a rischio di sgombero a causa di una frana scaturita dalle piogge in via Madonna della Libera possono per ora restare nelle proprie case, nonostante i disagi e la preoccupazione provocati dagli smottamenti nella zona collinare. Nel frattempo a Bolzano è emerso il caso di un diario scolastico distribuito all'inizio di settembre che contiene immagini storiche dei carabinieri generate artificialmente, raffiguranti presunte torture ai danni di fermati e manifestanti. Sul fronte scolastico, dopo le mobilitazioni e le proteste nei vari istituti italiani contro il decreto del governo, l'attenzione si sposta adesso sulla firma del Presidente della Repubblica, mentre i promotori annunciano una nuova mobilitazione per il 28. Sempre in ambito scolastico, il nuovo decreto del governo vieta l'uso del velo integrale nelle classi, introducendo multe per i genitori degli studenti minorenni che non rispettano le regole, sebbene i dati di settore indichino che a indossare il niqab o il burka sia una percentuale minima di alunne. Aumenta intanto il costo del gasolio e, mentre il governo dimezza il taglio delle tasse sui carburanti, l'ENI ha annunciato l'introduzione di un tetto ai prezzi per un periodo di 30 giorni. La mossa del colosso petrolifero ha però spiazzato il mercato della distribuzione e messo in allarme i gestori del settore, i quali avvertono che il sistema rischia di subire gravi ripercussioni economiche. Da Napoli è intanto partita una mobilitazione nazionale promossa da comitati di cittadini e automobilisti per chiedere tariffe assicurative uguali in tutto il paese e interventi concreti contro il caro carburanti. Per lo sport, in Nations League la Repubblica Ceca è stata sconfitta dalla Croazia per 2-1, grazie alle reti realizzate da Modric e Pasalic, che bagnano con una vittoria l'esordio del commissario tecnico Bilic. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
2: Bella Radio. Bella Radio.
4: Le previsioni meteorologiche.
2: In collaborazione con Trebi Meteo.
7: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
9: In questa giornata di domenica va riaffermandosi al sud un campo di alta pressione, aumenta la pressione atmosferica con una generale stabilità, anche sulla Sicilia è basso, assente il rischio di piogge, di temporali. Ritroveremo una giornata tra sole e a tratti un po' di variabilità, ma appunto come dicevamo basso rischio di precipitazioni. Ancora un po' di vento, Tirreno meridionale e Ionio che risentiranno di venti di grecale, qui con mari mossi, altrove invece mari quasi calmi o al più poco mossi. Per lunedì situazione stabile, di cielo sereno poco nuvoloso con temperature grosso modo attorno ai 26-27 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
10: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.
11: Natale Galletta, sii mamma e sii amante.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Mary Milani, solo amore?

0: Non solo alcolici!
1: In grosso e dettaglio!
0: Spegni la tua sete!
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
0: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
1: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
0: Info 348 10 50 454!
2: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Canzoni napoletane. Rosario Miraggio, e soffrirai. Corri, corri.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Antonio Cannata. Cara terra mia,

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
2: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: come si è fatto questo con Rosy. Io mi ricordo quando si è venuto al mondo, perché io con papà stavamo sempre insieme, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavamo con papà. Mo si è cresciuto e tiene la stessa passione mia, che le canta. E io mi fa capire quanto ti voglio bene. Sono lì che dico che si possa cantare una canzone a due luce. Siamo con te.
1: Gioele Spadaro e Gianni Vezzosi cantano insieme con me

0: Cioè, mo mi dice la verità. Ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.
2: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
3: Un'oasi di eleganza.
2: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio. Bella.
6: Canzoni napoletane.

0: Andy.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
5: Sono le 9 in punto.
6: Bella Radio. Bella
5: Radio. Le previsioni meteorologiche.
6: In collaborazione con Trebi Meteo.
7: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
8: In questa giornata di domenica va riaffermandosi al sud un campo di alta pressione, aumenta la pressione atmosferica con una generale stabilità, anche sulla Sicilia è basso, assente il rischio di piogge, di temporali. Ritroveremo una giornata tra sole e a tratti un po' di variabilità, ma appunto come dicevamo basso rischio di precipitazioni. Ancora un po' di vento, Tirreno meridionale e Ionio che risentiranno di venti di grecale, qui con mari mossi, altrove invece mari quasi calmi o al più poco mossi. Per lunedì situazione stabile, di cielo sereno poco nuvoloso con temperature grosso modo attorno ai 26-27 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Rocco Hunt, l'amore è over.

0: rete il pulsone.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Gianni Ventura, come si fa?

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane. Franco Moreno e Mario Trevi, vent'anni fa.
3: E succedette più vent'anni fa. Fui una telefonata.

come sei bella questo Dash Bowser.

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Valeria Giuffrida, che stronzo sei?

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking, parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione, solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking, parcheggia sereno, viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
4: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
5: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
4: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
5: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
4: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
5: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
6: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Oh, oh, oh, bella, bella, bella radio.
3: Canzoni napoletane.

0: Non solo alcolici!
1: In grosso e dettaglio!
0: Spegni la tua sete!
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
0: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
1: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
0: Info 348 10 50 454!
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
3: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
5: Bella Radio. Canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
6: Basta di guardare in dacchi stuocchio e cammina pa' mano fuori mare. Ma basta di un contrappo due minuti e ma basta capire non mi zittita. Ma basta che ti vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto ad un pensa che si innamora di me.
7: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che...

basta che ti faccio un regalo e ti sta a fianco se ti sento male. Ma basta che morisci una parola, perché se era mavo che tu mi piace. Ma basta poche idee perché sei bello, che sto respiro caldo con la spalla. Ma basta di pensare a caramello, solo che tu riesco a pazzire.

0: rimasto sulla cama, stai vicino.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Franco Staco, quando non ci sarò.
2: Quando non ci sarò, e fornisce sufficiente.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 € al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
5: Bella Radio, canzoni napoletane.
6: Bella Radio.
7: Sono le 10 e un minuto.
8: News.
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Catania il panorama commerciale sta cambiando volto, con una diminuzione dei negozi tradizionali e una crescita dei B&B, tra saracinesche abbassate e l'apertura di nuove attività legate allo street food e ai servizi turistici. Sull'Etna prosegue per il secondo giorno consecutivo lo stop a tutti i voli in arrivo e in partenza all'aeroporto internazionale, a causa della continua emissione di cenere dal vulcano. I carabinieri di San Giovanni La Punta hanno arrestato un 25enne residente a Mister Bianco, sorpreso a evadere dai domiciliari mentre circolava a bordo di un'auto rubata. Restando nel catanese, annesima, i carabinieri hanno scoperto e sequestrato un piccolo arsenale nascosto all'interno di un container chiuso da un lucchetto, arrestando un 25enne di Sant'Agata Libattiati. Ancora nel catanese, un cittadino tunisino di circa 40 anni è stato accoltellato nella tarda serata in Corso Sicilia, una zona centrale della Movida, al culmine di un litigio scoppiato tra cittadini stranieri. A Priolo è stata inaugurata la nona edizione della mostra d'arte, Priolo in arte, Blu di Prussia, curata dal Circolo Culturale Tommaso Gargallo e caratterizzata da un percorso artistico sensoriale con le opere dell'artista Francesco Bugea. A Bagheria la scuola professionale Euroform ha ottenuto un importante riconoscimento, vincendo la terza edizione del Datapolis Festival della cittadinanza digitale, una giornata dedicata all'innovazione e ai dati. Per lo sport, il Catania dovrà fare a meno dell'attaccante Flavio Russo per diversi mesi, a causa di un infortunio rimediato nella partita contro il Barletta, che costringerà la squadra a trovare nuove soluzioni in zona gol dopo un avvio di stagione positivo per il giocatore. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
10: Bella Radio. Bella Radio.
11: Le previsioni meteorologiche.
12: In collaborazione con Trebi Meteo.
13: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
14: In questa giornata di domenica va riaffermandosi al sud un campo di alta pressione, aumenta la pressione atmosferica con una generale stabilità, anche sulla Sicilia è basso, assente il rischio di piogge, di temporali. Ritroveremo una giornata tra sole e a tratti un po' di variabilità, ma appunto come dicevamo basso rischio di precipitazioni. Ancora un po' di vento, Tirreno meridionale e Ionio che risentiranno di venti di grecale, qui con mari mossi, altrove invece mari quasi calmi o al più poco mossi. Per lunedì situazione stabile, di cielo sereno poco nuvoloso con temperature grosso modo attorno ai 26-27 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
11: Bella Combination, Bella Combination, le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Compilation. Posizione numero 15.

0: bella compilation. Posizione numero 14.
1: Rico Femiano e Giusy Attanasio. Aggiusci aiuto a te.

0: Compilation, posizione numero 12.
1: Nando Mariano, ma che pazzia!

0: Bella Compilation, posizione numero 11. Bella.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
3: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
4: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
6: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
9: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
9: 342 64 18 410.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella Compilation. Posizione numero 10.
11: Salda Vinci, Fuga d'amore.

0: sì. Una prima volta. Una prima volta, sì. Come so sad.
1: Bella compilation, posizione numero 6.

0: Bella compilation, torna tra poco.
1: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio.
2: Canzoni napoletane.
3: Mary Milani, sono noi.

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Compilation. Posizione numero 5.

0: Bella Compilation, posizione numero 3.
1: Rosario Miraggio, Inaspettato Amore.

0: Ogni volta che tu pensi, o guarda mi sastri e poi sa largo come un mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, pure silente addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, posizione numero 2.

0: Bella compilation,
1: bella compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.
2: Gianni Fiorellino. Simona cosa sola?
3: Tu prometti.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Bella Radio.
1: Sono le 11 in punto.
2: Bella Radio. Bella Radio.
1: Le previsioni meteorologiche
2: in collaborazione con Trebi Meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
4: In questa giornata di domenica va riaffermandosi al sud un campo di alta pressione, aumenta la pressione atmosferica con una generale stabilità, anche sulla Sicilia è basso, assente il rischio di piogge, di temporali. Ritroveremo una giornata tra sole e a tratti un po' di variabilità, ma appunto, come dicevamo, basso rischio di precipitazioni. Ancora un po' di vento, Tirreno meridionale e Ionio che risentiranno di venti grecale, qui con mari mossi, altrove invece mari quasi calmi o più poco mossi. Per lunedì situazione stabile, di cielo sereno poco nuvoloso con temperature grosso modo attorno ai 26-27 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Bella
2: Radio. Canzoni napoletane.
3: Ed è un po' che vorrei, ma ancora.
2: Gianluca Di Palma, a Regina di sta città.

canzoni napoletane. La Nina e Franco Ricciardi.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane. Mr. Hyde e Emiliana Cantone. Questione e core.
1: Ora su una mente una questione core. I sentimenti potenti che non trovano pace, sta riposa una scusa.

0: S-a scelto un olio sale.
1: Rimane in zona va.
0: L'amore non avvisa.
1: E gli asa vi aspetta.
0: Trasa senza permesso.
1: E tutto può cagna.
2: Per rivivere un attimo. Accendere un ricordo e un'emozione.
3: Accendi Bella.
2: Bella radio. Canzoni napoletane.
4: Non solo alcolici.
5: In grosso e dettaglio.
4: Spegni la tua sete.
5: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
4: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
5: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
4: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
5: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
4: Info 348 10 50 454.
6: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre.

0: Pippo the King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: dal neo melodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella.
5: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
5: Le calde arroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le calde arroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
5: Le calde arroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella.
5: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
6: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
7: Non solo alcolici.
8: In grosso e dettaglio.
7: Spegni la tua sete.
8: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
7: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
8: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
7: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
8: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
7: Info 348 10 50 454.
9: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
10: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
9: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
10: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
9: 342 64 18 410.
11: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
12: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
13: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
14: rispondi,
13: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
15: Bella è sempre con te.
16: Bella Radio, canzoni napoletane.
17: Bella Radio.
18: Sono le 12 in punto.
19: News.
20: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La corsa per lo storico logo del calcio Catania entra nel vivo. La Revolution Group, azienda operante nel settore degli infissi, ha presentato la documentazione per partecipare all'asta telematica indetta dalla curatela fallimentare per l'acquisizione del marchio rossazzurro. Restiamo a Catania, dove l'aeroporto Fontana Rossa resterà chiuso anche per l'intera giornata. La società di gestione SAC ha comunicato il prolungamento del provvedimento a causa dell'emissione di cenere vulcanica in atmosfera e della direzione dei venti, dopo lo stop scattato già nella giornata precedente. Sempre nel capoluogo etneo, i carabinieri della stazione di Nesima hanno arrestato un 27enne residente a Sant'Agata Libattiati. Durante una perquisizione all'interno di una ditta di autotrasporti, le forze dell'ordine hanno trovato un container chiuso, con un lucchetto che custodiva tre pistole e diverse munizioni, compresa un'arma clandestina. Ancora nel catanese, precisamente a Ramacca, i residenti di Viale Libertà hanno fatto scattare l'allarme dopo aver trovato diversi gatti, randagi agonizzanti in strada. Le segnalazioni hanno spinto i carabinieri ad avviare accertamenti, concentrando le verifiche su un 68enne del paese. Spostandoci a Caltagirone, la Polizia di Stato ha arrestato un giovane in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale. L'indagato è gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce nei confronti della compagna, che avrebbe subito le violenze anche alla presenza dei figli. Un'altra operazione della polizia ha interessato via Capo Passero, dove gli agenti della squadra mobile della questura hanno smantellato una piazza di spaccio. Durante i controlli, insospettiti da un insolito viavai di auto e scooter nei pressi di un condominio, i poliziotti hanno arrestato due spacciatori. A Giarre, in Viale dello Ionio, un'automobile lasciata temporaneamente in sosta con le chiavi nel vano portaoggetti è stata rubata. Pochi minuti dopo, il ladro si è schiantato autonomamente contro la recinzione di un'abitazione durante la fuga, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri. Tornando a Catania, le pagine locali del settimanale Dossier analizzano la trasformazione del tessuto commerciale cittadino. Nelle strade del centro si registra un calo dei negozi tradizionali come ferramenta e panifici, sostituiti progressivamente da B&B e attività dedicate allo street food. Restando nel catanese, ad Adrano la sospensione del sindaco Fabio Mancuso, decisa alla luce di una sentenza della Corte d'Appello di Messina, apre una questione sulla piena operatività dell'ATI Catania. Sulla vicenda è intervenuto il rappresentante del Movimento 5 Stelle Adorno, che ha chiesto la convocazione dell'Assemblea dei Sindaci. Sempre a Ramacca, il Comune ha ottenuto dalla Regione Siciliana oltre 1 milione di euro per interventi di edilizia scolastica. I fondi saranno destinati a 3 diversi progetti, tra cui i lavori per la palestra dell'Istituto Comprensivo Ottavio Gravina e la riqualificazione degli spazi esterni di un plesso in via. Ancora controlli nel territorio etneo a San Giovanni, La Punta, i carabinieri hanno arrestato un 25enne di Mister Bianco, sorpreso a violare gli arresti domiciliari. L'uomo è stato rintracciato mentre era in giro a bordo di un'auto rubata, un comportamento che ha portato alla revoca della misura e al suo trasferimento in carcere. Spostandoci a Priolo, il Circolo Culturale Tommaso Gargallo ha inaugurato la 9ª edizione della mostra d'arte Priolo in Arte, Blu di Prussia. L'evento, ospitato nei locali dedicati, propone un percorso artistico sensoriale curato dall'artista protagonista Francesco Buggea. A Ficarazzi, nei locali della Scuola Regionale dello Sport del CONI, si è concluso il seminario sulle attività ludico-motorie inclusive in età evolutiva. L'incontro ha visto la partecipazione di studenti e laureati in scienze motorie, con il rilascio finale degli attestati di frequenza. A Palermo, nel quartiere dell'Acqua Santa, l'appuntamento culturale è con il concerto spettacolo Voxas, Il grano e l'alba, di Lucina Lanzara. L'iniziativa unisce musica, parola e paesaggio in un evento all'alba, offrendo al pubblico l'ascolto delle esibizioni affacciati sul mare. Per lo sport, il Catania deve fare a meno di Flavio Russo in questo avvio di stagione. L'attaccante etneo, autore di 3 gol e rivelazione del reparto offensivo, ha rimediato un infortunio contro il Barletta, che lo costringerà a uno stop di diversi mesi, privando l'allenatore Emilio Longo di una pedina fondamentale. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
3: Bella Radio. Bella Radio.
14: Le previsioni meteorologiche.
3: In collaborazione con Trebi Meteo.
19: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
21: In questa giornata di domenica va riaffermandosi al sud un campo di alta pressione, aumenta la pressione atmosferica con una generale stabilità, anche sulla Sicilia è basso, assente il rischio di piogge, di temporali. Ritroveremo una giornata tra sole e a tratti un po' di variabilità, ma appunto come dicevamo basso rischio di precipitazioni. Ancora un po' di vento, Tirreno meridionale e Ionio che risentiranno di venti di grecale, qui con mari mossi, altrove invece mari quasi calmi o al più poco mossi. Per lunedì situazione stabile, di cielo sereno poco nuvoloso con temperature grosso modo attorno ai 26-27 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
14: Bella Radio.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane. Gianni Celeste. Me volesse cagnà.

0: evento speciale? Merita di essere indimenticabile? Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food. Il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
0: Canzoni napoletane. Mauro Nardi, Guerra e Pace.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Daniele De Martino,

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Oh, oh, oh, bella, bella, bella radio.
4: Canzoni napoletane.

spento la tua luce, ti ho rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454. Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
3: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
3: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
3: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

canzoni napoletane. Gigi Finizio, fammi riprovare.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Gianni Fiorellino, mai senza te.

canzoni napoletane.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Andrea Zeta e Giusy Attanasio, Eterno Amore.
2: Quante notizie.

0: canzoni napoletane. Ciro Rigione, fammi capì.
1: Già cominciata così,

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio.
8: Le più richieste del giorno.
7: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio.
8: Bella Combination. Posizione numero 15.
9: Nando Mariano, ma che pazzia!
10: Caro

0: Bella Compilation, posizione numero 13.
1: Rico Femiano e Giusy Attanasio. Aggiusci aiuto a te.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation. Posizione numero 10.

0: Franco Calone, a prima vota.
1: Sì, sto sentendo da Maria stasera che tu versi stanco e stanco.

0: sì. La prima volta. La prima volta, sì. Come so sad.
1: Bella compilation, posizione numero 6. Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tutto.

0: tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Compilation. Posizione numero 5.

0: Ogni volta che tu pensi, o coro mi sa stringe e poi si allargo come un mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parliamo, pure il silenzio addivento musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, posizione numero 2.
2: Nando Mariano, ma che pazzia!

0: Bella Compilation.
1: Bella Compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
3: Super grande affare acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
4: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
6: Radio. Canzoni napoletane.

0: se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
1: rispondi,
0: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
2: Bella è sempre con te.
3: Bella Radio, canzoni napoletane.
4: Bella Radio.
5: Sono le 14 e 2 minuti.
6: News.
7: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La corsa per lo storico logo del calcio Catania entra nel vivo. La Revolution Group, azienda operante nel settore degli infissi, ha presentato la documentazione per partecipare all'asta telematica indetta dalla curatela fallimentare per l'acquisizione del marchio rossazzurro. Restiamo a Catania, dove l'aeroporto Fontana Rossa resterà chiuso anche per l'intera giornata. La società di gestione SAC ha comunicato il prolungamento del provvedimento a causa dell'emissione di cenere vulcanica in atmosfera e della direzione dei venti, dopo lo stop scattato già nella giornata precedente. Sempre nel capoluogo etneo, i carabinieri della stazione di Nesima hanno arrestato un 27enne residente a Sant'Agata Libattiati. Durante una perquisizione all'interno di una ditta di autotrasporti, le forze dell'ordine hanno trovato un container chiuso con un lucchetto che custodiva tre pistole e diverse munizioni, compresa un'arma clandestina. Ancora nel catanese, precisamente a Ramacca, i residenti di Viale Libertà hanno fatto scattare l'allarme dopo aver trovato diversi gatti, randagi agonizzanti in strada. Le segnalazioni hanno spinto i carabinieri ad avviare accertamenti, concentrando le verifiche su un 68enne del paese. Spostandoci a Caltagirone, la Polizia di Stato ha arrestato un giovane in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale. L'indagato è gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce nei confronti della compagna, che avrebbe subito le violenze anche alla presenza dei figli. Un'altra operazione della polizia ha interessato via Capo Passero, dove gli agenti della squadra mobile della questura hanno smantellato una piazza di spaccio. Durante i controlli, insospettiti da un insolito viavai di auto e scooter nei pressi di un condominio, i poliziotti hanno arrestato due spacciatori. A Giarre, in Viale dello Ionio, un'automobile lasciata temporaneamente in sosta con le chiavi nel vano portaoggetti è stata rubata. Pochi minuti dopo, il ladro si è schiantato autonomamente contro la recinzione di un'abitazione durante la fuga, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri. Tornando a Catania, le pagine locali del settimanale Dossier analizzano la trasformazione del tessuto commerciale cittadino. Nelle strade del centro si registra un calo dei negozi tradizionali come ferramenta e panifici, sostituiti progressivamente da B&B e attività dedicate allo street food. Restando nel catanese, ad Adrano la sospensione del sindaco Fabio Mancuso, decisa alla luce di una sentenza della Corte d'Appello di Messina, apre una questione sulla piena operatività dell'ATI Catania. Sulla vicenda è intervenuto il rappresentante del Movimento 5 Stelle Adorno, che ha chiesto la convocazione dell'Assemblea dei Sindaci. Sempre a Ramacca, il Comune ha ottenuto dalla Regione Siciliana oltre 1 milione di euro per interventi di edilizia scolastica. I fondi saranno destinati a tre diversi progetti, tra cui i lavori per la palestra dell'Istituto Comprensivo Ottavio Gravina e la riqualificazione degli spazi esterni di un plesso in via. Ancora controlli nel territorio etneo a San Giovanni, La Punta, i carabinieri hanno arrestato un 25enne di Mister Bianco, sorpreso a violare gli arresti domiciliari. L'uomo è stato rintracciato mentre era in giro a bordo di un'auto rubata, un comportamento che ha portato alla revoca della misura e al suo trasferimento in carcere. Spostandoci a Priolo, il Circolo Culturale Tommaso Gargallo ha inaugurato la nona edizione della mostra d'arte Priolo in Arte, Blu di Prussia. L'evento, ospitato nei locali dedicati, propone un percorso artistico sensoriale curato dall'artista protagonista Francesco Buggea. A Ficarazzi, nei locali della Scuola Regionale dello Sport del CONI, si è concluso il seminario sulle attività ludico-motorie inclusive in età evolutiva. L'incontro ha visto la partecipazione di studenti e laureati in scienze motorie, con il rilascio finale degli attestati di frequenza. A Palermo, nel quartiere dell'Acquasanta, l'appuntamento culturale è con il concerto spettacolo Voxas, Il grano e l'alba, di Lucina Lanzara. L'iniziativa unisce musica, parola e paesaggio in un evento all'alba, offrendo al pubblico l'ascolto delle esibizioni affacciati sul mare. Per lo sport, il Catania deve fare a meno di Flavio Russo in questo avvio di stagione. L'attaccante etneo, autore di 3 gol e rivelazione del reparto offensivo, ha rimediato un infortunio contro il Barletta, che lo costringerà a uno stop di diversi mesi, privando l'allenatore Emilio Longo di una pedina fondamentale. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
1: Bella Radio. Bella Radio.
3: Le previsioni meteorologiche.
6: In collaborazione con Trebi Meteo.
8: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
9: La tendenza per la giornata di domenica, con l'anticiclone che tenderà ad affermarsi su tutta Italia, cielo sereno poco nuvoloso, anche sulla Sicilia non mancheranno momenti soleggiati alternati a qualche addensamento nuvoloso, di tanto in tanto cielo parzialmente nuvoloso, ma è basso ormai il rischio di temporali, andiamo verso una fase più tranquilla e stabile. Il vento però ancora moderato dai quadranti settentrionali tra tramontana e grecale, con Ionio e Tirreno meridionale a tratti ancora mosso. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Anthony, a seconda, non si tu.
1: Per chi vive una storia così e se perdi in dei brividi, non lo sa che sta succedendo.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.
2: Mary Milani, bomba atomica.

0: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
1: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
0: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
1: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
0: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
1: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food. Il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351 109 5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.
10: Emiliana Cantone. Chi ce può sta?

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio, bella.

Canzoni napoletane. Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: canzoni napoletane.
1: Andrea Sannino, Cebottù.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Luciano Caldore, cattiva.

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpis Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Oh, oh, oh. Bella. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.
4: Bella Radio.
5: Sono le 15 in punto.
6: Bella Radio. Bella Radio.
5: Le previsioni meteorologiche
6: in collaborazione con Trebi Meteo.
7: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
8: La tendenza per la giornata di domenica, con l'anticiclone che tenderà ad affermarsi su tutta Italia, cielo sereno poco nuvoloso anche sulla Sicilia, non mancheranno momenti soleggiati alternati a qualche addensamento nuvoloso, di tanto in tanto il cielo parzialmente nuvoloso, ma è basso ormai il rischio di temporali, andiamo verso una fase più tranquilla e stabile. Il vento però ancora moderato dai quadranti settentrionali tra tramontana e grecale, con ionio e tirreno meridionale a tratti ancora mosso. Ulteriori dettagli scaricando l'app Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Marco Calone, mentre tu t'allontane

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella Radio.
6: Le migliori

0: хочу с томарафон. А я швагер зонт, учили чувство марафон. Чувство марафон, чувство марафон.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.

0: come detto, ma l'avevo scritta per noi.
1: E anche quest'anno un'altra estate per noi. Lo senti il sole che ti avvolge più che mai. Non lasciarmi mai la mano, mai mai.

0: questo è il nostro ricordo. Ciao B.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Le migliori.
4: Carmelo Zappulla, una stanza d'albergo.
5: Adesso scusami, me ne devo andare.
6: Ti prego, resta ancora un po'. Rimani ancora abbracciata a me. No, credimi, non è una scusa.

0: super grande affare vendere in orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food. Il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 16 e un minuto. News.
12: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'antiterrorismo britannica ha formalizzato l'accusa di terrorismo per 5 uomini arrestati nella notte nel Gloucestershire, in Inghilterra. I sospettati sono stati bloccati mentre trasportavano materiale esplosivo a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti. A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, fa discutere l'installazione di un ampio telone protettivo sulla crepa di circa 60 metri apertasi in via Ustica, lungo il fronte della frana che lo scorso gennaio ha colpito la cittadina. Il sindaco Massimiliano Conti ha difeso l'intervento, definendolo una misura provvisoria necessaria a evitare infiltrazioni d'acqua, ma l'iniziativa ha suscitato le critiche e la preoccupazione dei residenti. I carabinieri hanno fermato nella notte la 24enne ex compagna del padre di un bambino di 5 anni, investito la sera precedente a Torino. La giovane, accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate, avrebbe travolto il piccolo con la propria auto prima di darsi alla fuga. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e responsabile della comunicazione di Forza Italia, Alessio Barachini, ha lanciato un appello a tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione. L'invito è a non utilizzare volti e voci modificati dall'intelligenza artificiale durante la campagna elettorale, dopo il caso che ha visto coinvolto il sottosegretario Tullio Siracusano e il generale Roberto Vannacci. I tassisti minacciano lo sciopero in risposta al caro carburanti, unendosi alla protesta già avviata dagli autotrasportatori. In assenza di risposte e convocazioni da parte del governo e dei comuni, la categoria ha fatto sapere di essere pronta a fermarsi. L'ufficio studi della CIGIA di Mestre ha espresso apprezzamento per lo sconto sui prezzi di benzina e diesel annunciato da Eni, pur sottolineando che il quadro resta molto critico. Secondo l'associazione, chi farà il pieno nei prossimi giorni presso i distributori della compagnia pagherà comunque rincari significativi rispetto al periodo precedente allo scoppio del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Per lo sport, Luna Rossa si è imposta nella regata preliminare, conquistando l'accesso alla finale della competizione contro New Zealand con una prova d'anticipo. Appuntamento alla prossima edizione. Buon proseguimento.
13: Bella Radio. Bella Radio.
14: Le previsioni meteorologiche.
15: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà variabile sulla Sicilia orientale con delle nubi a tratti compatte. Meglio sulle province occidentali della regione dove non mancheranno ampie schiarite. Domani ancora molta variabilità e specie tra pomeriggio e sera sulle province orientali con la possibilità anche di qualche nota instabile. Per il resto sarà una giornata di alternanza tra sole e nubi e con picchi massimi di 26 gradi. La ventilazione in prevalenza debole e con mari poco mossi. Dettagli maggiori scaricando l'app di Trebi Meteo.
14: Bella Radio.
9: Canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane. Mario Rea, solo con te.
1: Quando vada basta tu, per fare tutto più facile. Quando vada voglia a te, pur si sta m'appiccicata e tu dici non parlami più.

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio. Canzoni napoletane.
8: Paola Pezzone e Mario Forte, Emma come puzzo f'amore.

0: Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Alessandro Fiorello, Tu la mia favola.
1: Ci

0: un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella. Perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.
3: Canzoni napoletane.
4: Franco D'Amore e Joseph. Non è lei.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane. Antonio Zinna, non sei un'avventura.
1: Su Bella Radio, Antonio Zinna con Non sei un'avventura.

0: canzoni napoletane. Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Francesco Merola, come già fa?
4: Stasera si più bello con i resti capiti. E quando mi avvicino, pare che mi ti scorna e vado si dal

tra poco c'è Marina. Passa nata nottata insieme a te più bella ancora, pure ci li sta la città. E voglio a te per sempre, tu non si ruvi, per me sei tutto cosa.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
2: Radio. Canzoni napoletane.
4: Salvo Veneziano, la ragazza di Secondigliano. Con

0: Bella Radio. Sono le 17 in punto.
1: Bella Radio. Bella Radio.
0: Le previsioni meteorologiche
1: in collaborazione con Trebi Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà variabile sulla Sicilia orientale con delle nubi a tratti compatte. Meglio sulle province occidentali della regione dove non mancheranno ampie schiarite. Domani ancora molta variabilità e specie tra pomeriggio e sera sulle province orientali con la possibilità anche di qualche nota instabile. Per il resto sarà una giornata di alternanza tra sole e nubi e con picchi massimi di 26 gradi. La ventilazione in prevalenza debole e con mari poco mossi. Dettagli maggiori scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: Canzoni napoletane. Francesco Zerbo, Doienna murate pazze.
1: Sposato.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
3: Accendi Bella.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.
4: Mary Milani, solo amore?

0: canzoni napoletane.
1: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
1: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
1: 342 64 18 410.
3: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351 109 5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Mimmo Dani, quando m'avvoddà.

0: da oro follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
5: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
6: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
5: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
6: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
5: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
6: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella. Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Gianni Vezzosi, Ossessione.
1: Vorrei morire e non pensare a questa mia vita così complicata.

0: Sta moda nostra. Ad un film. Un film ad un non si capisce mai il finale. Se piglia, non si passa. Forse, forse è perché fra noi non esiste fine. E io fino a quando ti non mi porto in cielo, continuo a spartire sta vita insieme a te. Perché il destino è destino. E non ho potuto cagnare.
1: Canzoni napoletane.

Non te voglio, non te voglio, ma mette paura. Ma mette paura che al suo chiuducente ma parla di te. Sì. E non ti cerca, ma con mille pensieri te va che cercano.

0: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio, canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 18 e 2 minuti. News.
9: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. A Messina, il deputato siciliano del gruppo misto Manlio Messina è intervenuto sui disagi provocati dalle ripetute eruzioni dell'Etna e dalle conseguenti cancellazioni e ritardi dei voli, chiedendo all'ENAC di intervenire nei confronti delle compagnie aeree che non garantiscono la dovuta assistenza ai passeggeri. Restiamo a Messina, dove l'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia ha espresso piena solidarietà e vicinanza all'avvocato Pierfrancesco Broccio e all'ordine locale, colpiti da un gesto di violenza dopo che il legale è stato sfregiato con l'acido da una cliente. Sempre nel messinese, e precisamente al Policlinico Martino di Messina, ha riscosso grande partecipazione la manifestazione promossa dall'Abart Club Trinacria insieme alla medicina trasfusionale, con i soci che hanno donato il sangue a bordo delle loro vetture. Sull'Etna, intanto, Milo ha ospitato la 20ª edizione dell'Etna Marathon, la competizione di mountain bike che ha visto la vittoria di Vincenzo Saitta e Valeria Pizzimenti. A Catania, Carlo Calenda è rimasto bloccato per 3 giorni a causa dello stop ai voli nello scalo etneo, causato dall'eruzione dell'Etna. Il leader politico ha raccontato le difficoltà incontrate per raggiungere Torino e ha criticato le infrastrutture dell'isola. Sempre a Catania, la polizia ha identificato 438 persone e ha elevato oltre 70.000 euro di multe nell'ambito dei controlli interforze nel centro storico, sul lungomare e alla playa, per garantire il regolare svolgimento della movida. Nell'ambito degli stessi controlli, disposti nel fine settimana dalla questura etnea, le forze dell'ordine hanno sanzionato 12 parcheggiatori abusivi nelle vie della movida. Ancora a Catania, si è conclusa con la celebrazione eucaristica la guida pastorale di Monsignor Barbaro Scionti, presso la Basilica Cattedrale, dopo 20 anni di ministero dedicati alla cattedrale e al popolo di Sant'Agata. Spostandoci al Polo Museale S, Chiara di Catania, lunedì 28 settembre, l'Idyllic Trio sarà protagonista di un appuntamento musicale nell'ambito della 6ª edizione del Bellini International Contest. A San Giovanni la Punta si è svolto un incontro nell'aula consiliare per parlare di Alzheimer, unendo istituzioni e Lions per affrontare le difficoltà quotidiane di famiglie e caregiver. A Caltagirone la polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal tribunale su richiesta della procura, nei confronti di un giovane accusato di aver picchiato la compagna anche davanti ai figli. A Palermo un'auto si è cappottata nella notte in viale Regione Siciliana, all'altezza del ponte di Via Jafar, per cause ancora da accertare, e le 3 persone all'interno sono rimaste ferite. Sempre a Palermo, il piano paesaggistico della città metropolitana ha acceso lo scontro politico nella maggioranza regionale tra il deputato della Lega Vincenzo Figuccia e l'assessore ai beni culturali Francesco Paolo Scarpinato. A Priolo Gargallo l'amministrazione comunale ha dato il via alla festa dell'accoglienza, dedicata al rientro a scuola, con 3 giornate al centro polivalente, che coinvolgeranno la scuola dell'infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado con giochi e attività. Per lo sport esordio vincente per il Palermo Women nella prima giornata della Coppa Italia di Serie C. La formazione rosanero ha superato per 0-3 il Racing Catania in trasferta, con le reti segnate nel secondo tempo da Dragotto e Chirillo. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
10: Bella Radio. Bella Radio.
11: Le previsioni meteorologiche.
10: In collaborazione con Trebi Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà variabile sulla Sicilia orientale con delle nubi a tratti compatte. Meglio sulle province occidentali della regione dove non mancheranno ampie schiarite. Domani ancora molta variabilità e specie tra pomeriggio e sera sulle province orientali con la possibilità anche di qualche nota instabile. Per il resto sarà una giornata di alternanza tra sole e nubi e con picchi massimi di 26 gradi. La ventilazione in prevalenza debole e con mari poco mossi. Dettagli maggiori scaricando l'app di Trebi Meteo.
11: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination. Posizione numero 15.

0: Bella Compilation, posizione numero 14.
1: Gianni Fiorellino, Simona Cosa Sola.
2: Tu promet-

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Bella Compilation. Posizione numero 10.

0: bella compilation. Posizione numero 9.
1: Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu. Quando

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Bella Compilation. Posizione numero 5.

0: Marco Calone, a prima vota.
1: Sì, sto sentendo da Maria stasera, che tu versi stanche e stanco.

0: sì. La prima volta. La prima volta, sì. Come so sad.
1: Bella compilation, posizione numero 4.

0: Ivan Granatino e Paola Pezzone, Andalusia.
1: Trema la luna dietro la tua schiena, capelli scuri, pelle da gitana, tu sei bellissima.

0: Ogni volta che tu pensi, o coro mi sa stri e poi sa largo come un mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, pure il silenzio addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutto il guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, posizione numero 2.
2: Nando Mariano, ma che pazzia!

0: Compilation.
1: Bella compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.
2: Sal da Vinci, Fuga d'amore.

0: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
3: Sono le 19 e un minuto. News.
4: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. A Pescia, in provincia di Pistoia, una ragazza italiana di 20 anni ha vissuto un incubo dopo aver accettato di fare una passeggiata al fiume con un uomo. La vittima è stata picchiata con una cintura e delle pietre, ustionata con sigarette sul volto e sottoposta a un tentativo di annegamento dopo aver respinto un approccio sessuale. La polizia ha arrestato un cittadino della Repubblica Dominicana, residente a Montecatini Terme, rintracciato grazie all'allarme dato da un passante che aveva udito le richieste di aiuto. OpenAI, Anthropic e alcuni ricercatori di sicurezza stanno indagando su decine di migliaia di incidenti nei quali i modelli di intelligenza artificiale più avanzati hanno compiuto azioni problematiche. Secondo quanto riferito da Axios, gli episodi si sono verificati negli ultimi mesi durante test interni e nel mondo reale e comprendono l'aggiramento dei sistemi di sicurezza, la fuga dalle sandbox, il dirottamento di siti web e la creazione di bacheche di messaggi. La polizia del Gloucestershire ha arrestato 5 uomini con l'accusa di reati legati alla normativa sugli esplosivi, in seguito a un allarme scattato vicino a una base militare utilizzata dagli Stati Uniti in Gran Bretagna. L'allerta ha interessato anche la contea del Suffolk, mentre le autorità antiterrorismo stanno verificando la posizione degli indagati e un possibile legame con l'Iran. Nel corso della sua visita a Lourdes, il pontefice ha ribadito la netta contrarietà della Chiesa al suicidio assistito. Parlando ai malati, Papa Leone XIV non deve farsi serva, non deve farsi serva della morte programmata e che chi soffre non va eliminato, sottolineando che i sofferenti non sono un peso, ma un tesoro prezioso e chiedendo inoltre la massima vigilanza sugli abusi. A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, l'installazione di un ampio telone protettivo per coprire una crepa di circa 60 metri apertasi in via Ustica sta suscitando le proteste dei residenti, che lamentano interventi tardivi lungo il fronte della frana che lo scorso gennaio ha colpito la cittadina. Il sindaco Massimiliano Conti ha difeso l'opera, definendola una misura provvisoria necessaria per impedire le infiltrazioni di acqua piovana, come indicato nella relazione di un docente dell'Università di Firenze. Bari piange la scomparsa del fotoreporter Luca Turi, le cui immagini sono diventate il simbolo storico dello sbarco della nave Vlora nel porto della città l'8 agosto del 1991, quando arrivarono circa 20.000 cittadini albanesi in fuga. Il sindaco Vito Leccese ha espresso il cordoglio dell'amministrazione e della cittadinanza, ricordando Turi come un testimone autentico della storia recente della Puglia e dell'Albania. A Lodi proseguono le indagini sulla morte di un quindicenne rimasto folgorato su un traliccio, mentre chi indaga non esclude che il ragazzo possa essere stato spinto da altri a compiere l'ascensione. La dirigente scolastica dell'istituto frequentato dalla vittima ha annunciato interventi di supporto psicologico per i compagni di classe, profondamente sconvolti dalla tragedia. A 10 anni esatti dall'omicidio, è attesa per lunedì 28 settembre la sentenza della Corte di Assise di Roma sul caso di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano ucciso al Cairo nel gennaio del 19 per mano, secondo l'accusa, di 4 appartenenti ai servizi segreti egiziani. Il pronunciamento arriva al termine di un decennio segnato da numerosi stop giudiziari, depistaggi e complesse battaglie legali condotte dalla famiglia. Il senatore della Lega Massimiliano Romeo ha definito un trappolone il congresso straordinario proposto all'interno del partito, dichiarando in un colloquio di non volerci cascare e precisando che le iniziative sue e del governatore Attilio Fontana mirano unicamente al bene del movimento politico e dello stesso segretario Matteo Salvini, escludendo sfide personali o richieste di dimissioni. A Torino si è svolta una manifestazione a favore della linea ferroviaria, Torino-Lione, e contro ogni forma di violenza registrata nei cantieri della Val di Susa durante l'estate. Alla mobilitazione hanno preso parte il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il promotore Mino Giachino, il quale ha sottolineato che la violenza non può essere concepita come un metodo di azione politica. I sindacati dei taxi, rappresentati da Unica Taxi, Filt, Sigil e Will Trasporti, hanno proclamato lo stato di agitazione e sono pronti a proclamare il fermo del servizio a causa del caro carburanti e di una serie di criticità che rendono ormai insostenibile la situazione economica della categoria, per la quale è stato già richiesto un incontro urgente al governo. A partire da domani, 28 settembre, gli automobilisti che si riforniranno presso i distributori dell'ENI potranno beneficiare di un tetto massimo ai prezzi fissato a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro per la benzina. Secondo le stime della DUSBEF elaborate sui listini del Ministero, la misura permetterà un risparmio medio calcolato in circa 9,35 euro per un pieno di gasolio e 8,45 euro per la benzina. A margine della sfilata della collezione di Giorgio Armani, l'amministratore delegato del gruppo Giuseppe Marsocci ha dichiarato che non è escluso che la quota del 15% prevista dal testamento dello stilista per la vendita a grandi marchi internazionali possa essere acquisita anche da più partner e non necessariamente da uno solo. Per lo sport, Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma. Il club ducale ha comunicato l'interruzione del rapporto, spiegando che non sussistono più i presupposti necessari per la prosecuzione del progetto sportivo. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
0: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
0: In collaborazione con Trebi Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà variabile sulla Sicilia orientale con delle nubi a tratti compatte. Meglio sulle province occidentali della regione dove non mancheranno ampie schiarite. Domani ancora molta variabilità e specie tra pomeriggio e sera sulle province orientali con la possibilità anche di qualche nota instabile. Per il resto sarà una giornata di alternanza tra sole e nubi e con picchi massimi di 26 gradi. La ventilazione in prevalenza debole e con mari poco mossi. Dettagli maggiori scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Bella.
2: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV, chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella. Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Bella Compilation torna tra poco. Bella.
6: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
7: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
8: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Bella Compilation. Posizione numero 11.
2: Rico Femiano e Giusy Attanasio. A Giusy Aiutate.

0: super grande affare vendere ed orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
3: 342 64 18 410.
5: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
8: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
7: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
8: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
7: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
8: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace. Aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
9: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Compilation torna tra poco.
11: Bella Radio. Bella
12: Canzoni napoletane.
13: Gioele Spadaro, Sole, Mare e Discoteca.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella.
1: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
3: Un'oasi di eleganza.
1: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
5: Bella.
4: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Franco Moreno, chissà se me piense.

0: Sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90€ al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

canzoni napoletane. Nancy Coppola e Chius Custamor.

0: bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

forza che sta all'ordine della canzone che scrivo con l'altro. Però non sono sicuro se sti lacrime, se sti lacrime sono l'ordine per me. Se ti sei scordato e mi fa nascere con cuore, sicuramente mi non dovesse bene ancora. E tutte queste cose non mi potessero fare male. Se come mattina dei film mi avresti rinda a chiesa, chissà se tu alluccando mi dicesse, andiamo un giorno non mi sposo.

0: canzoni napoletane. Nino D'Angelo, l'incertezza.
1: Salve.

0: canzoni napoletane.
1: Gianni Celeste, me fatte innamorare.

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
4: rispondi,
3: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio, canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 20 e un minuto.
9: News.
10: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. A Messina, il deputato siciliano del gruppo misto Manlio Messina è intervenuto sui disagi provocati dalle ripetute eruzioni dell'Etna e dalle conseguenti cancellazioni e ritardi dei voli, chiedendo all'ENAC di intervenire nei confronti delle compagnie aeree che non garantiscono la dovuta assistenza ai passeggeri. Restiamo a Messina, dove l'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia ha espresso piena solidarietà e vicinanza all'avvocato Pierfrancesco Broccio e all'ordine locale, colpiti da un gesto di violenza dopo che il legale è stato sfregiato con l'acido da una cliente. Sempre nel messinese, e precisamente al Policlinico Martino di Messina, ha riscosso grande partecipazione la manifestazione promossa dall'Abart Club Trinacria insieme alla medicina trasfusionale, con i soci che hanno donato il sangue a bordo delle loro vetture. Sull'Etna, intanto, Milo ha ospitato la 20ª edizione dell'Etna Marathon, la competizione di mountain bike che ha visto la vittoria di Vincenzo Saitta e Valeria Pizzimenti. A Catania, Carlo Calenda è rimasto bloccato per 3 giorni a causa dello stop ai voli nello scalo etneo, causato dall'eruzione dell'Etna. Il leader politico ha raccontato le difficoltà incontrate per raggiungere Torino e ha criticato le infrastrutture dell'isola. Sempre a Catania, la polizia ha identificato 438 persone e ha elevato oltre 70.000 euro di multe nell'ambito dei controlli interforze nel centro storico, sul lungomare e alla playa, per garantire il regolare svolgimento della movida. Nell'ambito degli stessi controlli, disposti nel fine settimana dalla questura etnea, le forze dell'ordine hanno sanzionato 12 parcheggiatori abusivi nelle vie della movida. Ancora a Catania, si è conclusa con la celebrazione eucaristica la guida pastorale di Monsignor Barbaro Scionti, presso la Basilica Cattedrale, dopo 20 anni di ministero dedicati alla cattedrale e al popolo di Sant'Agata. Spostandoci al Polo Museale S, Chiara di Catania, lunedì 28 settembre, l'Idyllic Trio sarà protagonista di un appuntamento musicale nell'ambito della 6ª edizione del Bellini International Contest. A San Giovanni la Punta si è svolto un incontro nell'aula consiliare per parlare di Alzheimer, unendo istituzioni e Lions per affrontare le difficoltà quotidiane di famiglie e caregiver. A Caltagirone la polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal tribunale su richiesta della procura, nei confronti di un giovane accusato di aver picchiato la compagna anche davanti ai figli. A Palermo un'auto si è cappottata nella notte in viale Regione Siciliana, all'altezza del ponte di Via Jafar, per cause ancora da accertare, e le 3 persone all'interno sono rimaste ferite. Sempre a Palermo, il piano paesaggistico della città metropolitana ha acceso lo scontro politico nella maggioranza regionale tra il deputato della Lega Vincenzo Figuccia e l'assessore ai beni culturali Francesco Paolo Scarpinato. A Priolo Gargallo l'amministrazione comunale ha dato il via alla festa dell'accoglienza, dedicata al rientro a scuola, con 3 giornate al centro polivalente, che coinvolgeranno la scuola dell'infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado con giochi e attività. Per lo sport esordio vincente per il Palermo Women nella prima giornata della Coppa Italia di Serie C. La formazione rosanero ha superato per 0-3 il Racing Catania in trasferta, con le reti segnate nel secondo tempo da Dragotto e Chirillo. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio.
3: Canzoni napoletane. Gino Coppola, O Prim'Amore.

0: canzoni napoletane.
1: Clementino.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella. Perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.
3: Canzoni napoletane.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Ciro Rigione, mille cosette.

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
3: Accendi Bella.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: Tommy Riccio, solo per te.
1: Tu sei l'unico pensiero di questa vita, con madama non lo sai, cuore mio, perché tu sei meglio di tutti innamorati, se mi viene a carezzare, che mi fai? Io felice insieme a te passi giornate, non te lascio solo manco un minuto, non difetto ancora nulla ci trovate.

dammi la forza ogni momento, quando c'è bisogno di te, tu ci stai. Mi saputa fortunare se oggi sbagliate, mentre tu cercavi scuso due chiagnute, tu sei un angelo e sono un fortunato.

0: Mr. Hyde, Enrico Femiano, sia cosa più bella.
1: Quando arriva quell'attimo dove gli occhi si incontrano, quasi come un miracolo, i pensieri si toccano.

0: sono guagnato a suo tempo. Oggi fa 40 anni, è diventato un capriccio. E non si sente più chi la napoletana. E non si sente più le canzoni una volta.
1: Canzoni napoletane.

0: Canzoni napoletane. Luciano Caldore, Lourdes Movase.
1: È inutile che parla così. Non essere aggressiva con me. Stasera che pretenda a me.

0: la notte se fanno in nottata, perché nata per ti sta scelata. Perdo pure coraggio se gli rindo l'ulietta, a domanda persona, forse insieme a te.
1: Bella radio, bella radio.
2: Canzoni napoletane. Marco Calone, è colpa tua. Tu non sai.

Ma come fai? Fino a ieri ero la tua vita, il tuo amore. E mo all'improvvisa te ne vai. Ma che sta succedendo? Ma stai portando Rinda all'inferno come se fosse l'ultimo respiro. Io ti ho già regalato tutte cose. Dicevi che ero la tua sposa. E come una scema ci crederà ancora a chi sta amore.

Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te.

Canzoni napoletane. Carmelo Zappulla, Saragusa.

canzoni napoletane. Paola Pezzone, tutta vita.

0: canzoni napoletane.
1: Mary Milani, sono noi.
2: Lo so che

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

si bella questa da sposa, come si bella papà, amarone d'accompagno, amarone d'accompagno.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

E mo che stai tremando a fare? Tanto prima Rocco Simon accorgeva. A che serve? A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Sebastiano Toro, Bedda come una rosa.
5: Sono

Canzoni napoletane. Francesco Zerbo, Dolce Bambolina.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Fabiana, mi piace, però non ce lo dico.

0: canzoni napoletane. Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così.
1: Arriva all'improvviso e non sai più

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
3: Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
4: Basta tu guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta tu incontrare per due minuti e ma basta capire non mi zittito. Ma basta che ti vedi che sono contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto ad un pensa che si innamora di me.
5: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta, ma basta sto sorriso accattivante, ma basta solo che...

basta che ti faccia l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisce una parola perché si arrava che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo mi fa spalle, ma basta di pensare a caramelle solo che tu riesco a pazzi.

0: canzoni napoletane. Rocco Hunt, Lourdes Movase.
1: Se è così dolce con me, ma non mi merito. Chi tu fa vai, vuole sto cuore gelido. Scegliere sempre capo, tempi migliore. Ma sono solamente brava a fare poesia minore. Non sono romantico, non piagno innanzi ai film. Ma te vorresti, ma orgoglio non te lo dico. Perché l'amore manda ritta che è una debolezza. E cada cita sempre chi ti fa carezza. Io guardavo a rete vetro in una finestra rotta. Su una vestella e tutti scelte, prima o poi te porto. Tu sapevi che vincevo perché ero già

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Gianni Vezzosi, grazie a te Sule.
3: Quando la gente caccia su tutti parla, sulla

ti ricordi? Questa era la tua preferita e io quasi quasi l'avevo buttato. Grazie a te, grazie a te per la signora vestita di nero, grazie a te per la mia anima, grazie a te per mettere a papà, grazie a te su, si canta ancora e sono vezzosi.

0: canzoni napoletane. Franco Staco, fra 100 anni ti voglio ancora bene.
1: Tu che inventavi mille cose,

dopo tutto siamo noi, stiamo in coppa stessa via, la vita tua è pura mia, l'affanno tuo sono pure mia. Ti sento che stai rindo all'aria, dentro ogni mio respiro.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Renzo Arbore. Che lalla.

0: bella radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Si la mattina mi scetasse e non ci stai, e se un giorno tu morisci che te ne vai.
1: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
2: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola. Se gli occhi tuoi non fanno luce, rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: Canzoni napoletane. Nando De Marco, Mille chiamate.
1: Pronto?

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

canzoni napoletane. Marsica, si perdesse a te.

canzoni napoletane. Stefania Lai, Dimmelo in faccia.

per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me di sua moglie, sia compagna, si l'amante, innamorata. E tutte le parole di questa canzone sono dedicate a te. Sia vita mia, sia vita mia.

canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te.

0: canzoni napoletane. Francesco Merola, parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora solamente per te raccontare quando cose sono cagnate senza dire.

0: Quando l'uomo può partire, mi raccomando, si vai lontano. La cartolina, non da scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina?
2: No,
1: non te l'hai portata. Papà, spero solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto tu, Pino Danilo, Massimo Danilo, è nato caro tuo. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma. Ma se ovvero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Franco Calone, Sta vita da Cagnano.

0: canzoni napoletane.
1: Rosario Miraggio, Fortemente per rinascere.
2: Anche l'amore può trasformare.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: attimo. Accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Granatino.
3: Ivan Granatino e Giusy Attanasio

0: canzoni napoletane. Bella radio.
1: È mezzanotte e 58 minuti.
2: Rico Femiano, bella e infame.
3: Che la luce rinda stanze notte, un messaggio dice ma che ha fatto, che la stronza vada a fare spietta.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.

0: radio.
1: Bella. Canzoni napoletane.
2: Salda Vinci, Maruzzella.

0: radio, bella radio,
1: canzoni napoletane.
2: Maria Nazionale, odiami.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Gianni Celeste, Eterni fidanzati.

Lui che ha spento la tua luce ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre.

0: a dormire perché qualcuno ti potesse guardare.
1: Scema, ma come fatta a non capire?
2: Casunghia?
1: Sì, sono stato io tutto questo tempo.
2: Il fantasma del tuo cuore.